Tra Silvestro quello destro e Calistro il sinistro, lui sta sempre un po' centrale, il suo nome è Pasquale. Dipende, dipende, ma che dipende? Da che punto tu lo guardi, tutto dipende, dipende.

anni, e comincia a farti lega, s'addormisci nei mutanni, nei mutanni. Dipende, ma che dipende, da che punto tu lo guardi tutto dipende, dipende, dipende, da che dipende.

0: música en Onda Madrid.
1: El denominador común de nuestras canciones de la noche del fin de semana, la alegría, el tiburón de Proyecto 1 y a una época y estilo muy diferente, ahora con Pinos y Ando.
2: In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?